0: Turnstile, Dermot Kennedy, Aldalo, the one juke, Vira.
1: Bonjour.
0: Jamie Terrano, e now neck, che fiamo su setta, bonjour, ne speravo e lì, se sa che come il video della giornata taiba, atleta velodo.
1: Ecco, ehi, ne rancavo bel mod, flimkin.
0: Yes, ne provavo.
2: Che mo Tuesday.
0: Taħseb jiena nħossu għar minn Monday Tuesday.
2: Qed ikun sarkastiku.
0: Extra sarkażmu ta' wejn mhux dejjem naqbdu. Ikolli nammetti mhux.
1: Hija faċa dokmini ta'.
0: Ekku
2: għandi leħna daqshekk monotonu possibbli.
0: Jaf moħħi u mhux ħalqek. Mela.
1: Ejja ħanbidla għall-burdata.
0: Ekku.